0: la flower. Tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta.
1: Rack Sensing. Amb Arnau.